0: lascia di scappare. Mi prende! Non vieni per scappare. Sono sentenza e vieni a fare giustizia.
1: Sì, una promessa che tengo che compirla antes di morire.
0: No te saldrás con la tuya, Jinglong. ¡Ya cállate! ¡Ya me cansaste!